mbambi ulira mukuwechirero nebirala ntumanze mbirete bambi bambi njagala nkulabe nzenka zenka zenka zenka bambi zenka

chovolaba. Walai kandile muku norwe mbamale muku wanene bidongo muno mstudio. Mbi ulirenga pidi kuke yanile ino. Kambi male yokuku. Ebidi mstudio bino. Male mukuku. Mizina uja mstudio kandi male yokuku. Haa. Awa tukali. Shikansoke ndu ulire mumatu.